Mi mal esmagando, ojos que non ven, cortelas que levo vento e cando, non hai vento, seguen cortando, e quen ven, non tarda, cambio.